0: è così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo groove?
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.